0: D'altra parte, tante cose che non ho detto e non ho fatto, ce l'ho fatta detta anche altre cose, no? D'altra parte, tante cose che non ho detto e non ho fatto, ce l'ho fatta detta anche altre cose, no? D'altra parte, tante cose che non ho detto e non ho fatto, ce l'ho fatta detta anche altre cose, no? D'altra parte, tante cose che non ho detto e non ho fatto, ce l'ho fatta detta anche altre cose, no? D'altra parte, tante cose che non ho detto e non ho fatto, ce l'ho fatta detta anche altre cose, no? D'altra parte, le cose che ti può fare. Fecca, tinta dopo volte. E sono come tantissime cose che servono a semente. Fecca, fecca. D'altra parte le cose che fa funghi niente. E di poco di tutto ma che si fermi bene. E d'altra parte che fa tutto per me. Perché tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto.
1: Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non